sono.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Il 1968 è un bel salto indietro nel tempo, eh? Caspita! Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti come sempre a parlare di Hit Parade. Dicevo 1968, due esempi italiani, stiamo a casa nostra, due artisti diversissimi, uno è Fausto Leali e l'altro è Maurizio. Passiamo subito all'ascolto del secondo grande successo di Fausto Leali, che si chiama Angeli Negri, poi ci risentiamo.
2: C'era una volta

Una voce particolare, direi unica nel panorama italiano, al punto da definirlo il negro bianco, un titolo anche di un suo disco. Dopo il successo di A Chi, bissava con questa canzone Angeli Negri, che poi era una cover di un pezzo, pensate, del 1948, che si intitolava Angelitos Negros di Pedro Infante. Vabbè, questo è così per la cronaca, per darvi qualche spunto, una cover. Dopo Fausto Leali abbiamo invece un artista puro, un artista, un autore, un compositore, un attore, insomma, negli anni 60 aveva fondato un suo gruppo che si chiamava New Dada, un gruppo beat, e poi aveva cominciato la sua carriera da solista e nel 1968 raggiunge il successo con una canzone che ancora oggi ricordiamo molto volentieri. 5 minuti

0: Saluti amici della Sicilia che ci ascoltano sempre in modo assiduo, e c'è un nostro amico di Ragusa che ci richiede questa canzone di Al Engrosso, More Death.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League, partono per superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: C'è chi continua a festeggiare, chi invece deve raccogliere i cocci. Ma è come quest'anno il Gran Premio d'Italia è stato così ossimorico. Da un lato il capolavoro di Kimi Antonelli, dall'altro il disastro Ferrari. Da una parte i record su record sbriciolati dal bolognese leader del mondiale, partito 19esimo e arrivato primo. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Pensavo già di perdere qualche punto questo weekend, invece venirne fuori così sicuramente ti dà una bella carica, però allo stesso tempo, sai, ti fa capire quanto è importante sfruttare ogni singola occasione, perché, sai, Questi tipo di giornate possono fare la differenza a fine anno.
3: Dall'altra l'ennesimo fallimento del cavallino, certificato da un divario con Mercedes sempre più incolmabile, incidente di Leclerc e il misero sesto posto di Hamilton. Da oggi però si volta pagina e da Monza si vola a Madrid, al Madring, circuito cittadino della capitale spagnola per la prima volta in un calendario di Formula 1. Alle 14.30 appuntamento con la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le due sessioni di libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia.

0: Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
0: Inizia con una sconfitta al Maradona e il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati e sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
0: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del Dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più distanti.

diffuse soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ridere su Radio 60 70 80.
1: Allora, sono Jason Statham in Nutinity. L'ultimo film.
2: È bello che non ci vede niente. Guardalo. L'amore è vedere andare a sbattere dappertutto, capito? Dopo gli facciamo fare un giro per la radio così.
1: No, io vedo.
2: E lo filmiamo.
1: Vedo.
2: Ma che vedi?
1: Vedo, ma dopo un po' lacrimano gli occhi.
2: Lascia che lacrima,
3: Sta meglio.
2: Sta meglio.
3: Fa molto figo,
2: Sì, fa molto. Gli snellisce anche la faccia, credo.
3: È vero,
1: un po' stretti.
2: Al massimo, l'abbiamo allargati al massimo.
1: Come al massimo.
2: Se volete vedere Jason Statham di Temu, c'è. Basta. Guardare l'app della radio, come si dice? La sincronizzazione televisiva.
1: Della radio,
2: quella roba TV. Lì, della TV, anche Sky. Via. 809 su Sky oppure 117, 118, 119, 120.

0: che non è il titolo, eh? È bello, adesso non mi può neanche correggere, perché lui legge i titoli e mi corregge. Adesso con gli occhialini, quelli da nuoto, gli abbiamo messo gli occhiali da nuoto, non riesce a leggere bene, quindi non mi può manco correggere.
1: No,
0: anche l'orario, come vedi? Cioè,
1: no, l'orario lo vedo.
0: Ah, lo vedi? Che ore sono?
1: Sono le 7 e 15.
0: E 15? Ci ha messo un po', ma no, perché. No, non te li togli.
1: Ho capito, ma tiro un sangue!
0: Ma è un sangue! Lascia! Se si blocca il sangue nella testa, magari qualche pensiero positivo lo fai, capito? Allora, ragazzi, bella, la canzone è molto bella, però ieri sono stato a un concerto bellissimo, un concerto per diabetici, c'era Renato Zero e Zucchero. E...
1: Mamma mia, ti prego! Mamma mia, ti prego!
0: C'era un concerto, l'hanno fatto insieme, Zero Zucchero. L'ha capito adesso, gliel'ho spiegata, se no non.
2: No, perché dicevo che
0: concerto Zucchero... per diabetici, Zero Zucchero, c'era Renato Zero e Zucchero, no?
2: No, adesso l'ho capito.
0: Fornaciari, fornaciari.
2: No, perché io,
0: Come si chiama? Fornaciari.
1: Fornaciari.
0: Vabbè, fornaciari, vabbè, sta a guardare il capello adesso. Oh, anche gli occhialini, cioè.
1: E dici fornaciare,
0: ma sta buono, sta buono. Dai, stai buono, c'è son Statam, dai. Allora, lui è c'è son Statam.
1: Lascia andare i mutini, ti sono io. L'ultimo film è dove lui è rinchiuso in un container e deve salvare tutte le persone che vengono trasportate, no? E allora è a questo stile lui, siccome in acqua anche, si mette anche l'occhialino.
0: L'occhialino.
1: Sono lui,
0: sei uguale, cioè praticamente fai una scena, dai, vai.
1: Allora voi dovete fare Achille, fa le donne che chiedono aiuto, no? Che sono chiuse nel container.
2: Aiuto?
0: Che stai facendo?
1: Ma cos'è?
2: Sono chiuse nel container.
1: Ma non è neanche partito.
0: Aspetta.
2: Ma poi non è che oddio, sono chiuso nel container.
0: Che è una donna cretina questa.
2: Scusa,
0: ma è normale.
2: Ma non rinchiuso?
0: Vabbè, lui è cretino, giustamente non fa la donna cretina, non è che può fare.
2: Scusami, una donna viene chiuso in un container, cosa fa? Secondo te, allora deve essere un momento un po'.
0: Ma no, ma allora ma fa?
2: Oddio, mi hanno rinchiuso.
0: Okay.
2: Cosa dice? Aiuto, sono chiuso nel container.
0: Sì, ma non con la voce da maschio, con la voce da donna.
2: Sì.
0: Sono chiuso in un container, aprite, capito? Cioè.
2: Però magari il rapinatore si è spaventata.
0: Ma così allora... sembrava che gli piacesse il fatto che. Capito? Cioè, come se gli piacesse queste cose, come se cioè, sono stata. Ma, e quindi diceva che sì, mi hanno rapito, ma non aprite il furgone. Ok? Lasciatemi dentro con Jason. Vai, Jason, vai.
1: Allora, dai,
0: ma tu sei il cattivo o il buono, no? Capito io.
1: È sempre il buono.
0: Ah, tu sei il buono, quello che deve liberare le donne.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Però spieghiamo bene. Allora, il container è su una nave, lui deve arrivare a nuoto.
2: Aiuto!
1: Aspetta, lui
2: deve nuotare.
0: Fa spiegare.
1: Spieghiamo il film. Allora, io arrivo a nuoto, mi arrampico poi.
0: Se volete altre scene di film, basta scrivere, c'è un aspetta che c'è un fan, sarà certo. O magari è Jason Statham.
1: Magari.
0: Pronto! Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti.
1: Allora,
0: non sono d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Buonasera, questa sera, porta a porta, c'è l'uomo che non è d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Scena, vai.
1: Scena 1.
0: Sì.
1: Ci sono stato, ma arriva a nuoto.
2: Ah.
1: Ancora il tempo.
0: Hai detto
1: donne.
0: Scena o scema?
1: Scena!
0: Avevo detto scema! Attenzione, c'è Gigi Succo!
1: No, è lui!
0: Allora!
1: È lui!
0: Fatti una vita! Ok! Cosa fa? Andiamo avanti.
1: Allora, scena 1, Jason Statham.
0: Uno mi ha chiesto chi è Gigi Succo? È un esaurito come noi! Cioè un disperato.
1: Una domanda prima di andare avanti, ma a Villa Verrucchio, Andrea, a Villa Verrucchio girano tutti con le ciabatte.
0: Sì, ma ci stanno a chiamare tutti adesso.
1: No, ti sei per... no!
0: No, dai!
1: Ti devo chiamare proprio a
0: ha fatto la battuta! Rifalla! Che lui non l'ha capita!
1: Ma scusami, Achille, ma secondo te a Villa Verrucchio camminano tutti con le ciabatte?
0: L'hai capita?
2: Adesso l'ho capita per le verruche.
0: Per le verruche.
2: Ma io prima.
0: Bruttissima, dai.
1: A Cassano, ragazzi, a Cassano.
0: La cosa più bella che fai tu è quando te la ridi e batti, ti batti la coscia.
1: Sì.
0: Se non fai quella cosa là, non rende.
1: Deve essere capita subito.
0: Mamma, ragazzi, mi bastava uno che balbettava. Mamma.
2: Padre,
0: buongiorno. Immagini io che faccio la misa. Andate tutti. mona.
2: Però padre, lei non può
0: è andato. Allora, scena del film di Jason
1: Mutiniti, che poi significa ammutinato, no?
0: Mutiniti,
1: che in italiano significa
0: è la scema. Non c'è la scema.
1: Scena,
0: vai.
1: Scena con due gambe.
0: La scena, vai, due gambe.
1: Allora, scena prima. Sì. Scena 1, Jason arriva nuotando, si arrampica sulla nave cargo,
0: sì,
1: bussa al container, la donna risponde.
0: Tutto con una mano, ragazzi. No, cioè, ora la faccio roba.
1: Bussa al container.
0: Al container.
1: E la donna risponde.
0: Ok.
1: Vai, dai il ciak, Andrea, vai.
2: Beh, io cosa, cioè, rispondo cosa?
0: Dici sì, sono dentro, aiuto!
1: Ti faccio la domanda, chi c'è dentro? E tu il provincia. Sì.
0: Chi c'è dentro? Vai, ciak, scena 1, Mutiniti. Guardatelo, ragazzi, è bellissimo. Sta nuotando controcorrente. Ah, ha tirato. Ah, attenzione, rimetti gli occhiali.
2: Sì,
0: rimetti gli occhiali. Vai.
1: Ho sbagliato nave.
0: No, a dorso, torna via. Dai, vai. Ah. Delfino. Vai, è fortissimo a nuotare. Vai. Arrampicati sulla nave, vai. E che fai? C'è il fiatone, c'hai?
1: È l'ancora.
0: Ingoiala.
1: No.
0: Mangiala.
1: Aspetta.
0: Sgranocchiala.
1: Devo salire?
0: Ma sì, sgranocchia l'ancora. Vai. Sei arrivato al container. Bussa. No,
1: qui c'è la fase fisico che è così, e ora si tira su con
0: vai,
1: il bicipite.
0: Vai. È troppo. Vai, un po' meno, Jason, un po' meno. Vabbè, anche Jason. Poi rimane la muta, rimane lì dentro. Quando torna a terra, tira via la muta, esce una montagnetta di polvere. Ormai si è capito. Vai. E cos'è?
1: Ho scavallato.
0: Ah, hai scavallato la nave, vai.
1: Sono arrivato.
0: Vai. Bussa.
1: No, devo trovare quale sarà. Ci sono 1000 container.
0: Tu urla.
1: Aspetta, sento un.
0: Vai che eccita. Vai.
1: Sento.
0: Vai. Sento un rumore. Urla!
2: C'è qualcuno fuori?
0: Non è italiana! Non è italiana! L'attrice non è italiana!
2: C'è qualcuno! Is there phone with there?
0: Ma no, ma
2: c'è qualcuno vero?
0: Sei italiana, rincoglionita!
2: C'è qualcuno fuori?
0: C'è un culo fuori! T'ha visto la testa!
2: C'è qualcuno! C'è qualcuno fuori?
0: C'è un culo fuori!
2: No, c'è qualcuno!
0: C'è qualcuno fuori!
1: Sento una voce!
0: Prendi lo stetoscopio!
1: Aspetta!
0: Ce l'hai nelle mutande, vai!
1: Aspetta!
0: Vai! Eccolo! Vai!
1: Sentiamo se
0: è peloso lo stetoscopio! Vai!
1: Senta qualcuno!
2: Aiuto!
1: Sento delle voci!
0: Sì!
2: Siamo dentro!
1: In quanti siete?
0: Che fai? Stai a contare adesso? Ma di un numero, no?
2: Sei
0: girato per contare!
1: Ma dove?
2: Non mi aspettavo questa domanda! Sono sola!
0: Rifai la domanda!
1: Improvvisa!
0: Ma no, sì. 6, 7!
1: Quanti siete dentro?
2: Siamo in 10 per... Io con tutta la mia famiglia!
0: La famiglia! Ma sono tutte donne!
2: Sì,
0: ma quale famiglia?
2: Io mi chiesto, mi dici ragazze!
1: Dici ragazze! Dici ragazze!
0: Ci sono anche io, bello!
1: No!
0: Sono la stessa! Lasciami dentro con 10 donne! No, che cazzo fai che apri tu? C'è un Satan! Lascia stare, dai!
1: Apro! Aspetta.
0: Magari è una cosa, la cassaforte. Magari container si apre, va.
1: Eccomi, donne!
2: Oh, grazie!
0: Bacialo. Con la lingua.
2: Così.
0: Che schifo, ragazzi. Chiudiamo qua il film, ragazzi, perché non. Una scena pietosa, veramente.
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Va bene, ok. Questo potrà succedere a teatro, ragazzi, perché ho in mente di fare un sacco di scene. Di scene tipo questo.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: E risultato da mangiare un'insalata con un mio amico. Siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che ha un chiosco bellissimo qua vicino. Non posso nominarlo, però insomma, bello. Dice: il prossimo anno chiude. Oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude. E dice: ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. Allora io gli ho chiesto: ma chi è il socio? E lei: lo Stato. Praticamente, quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, con tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi spese, pulizie, cose così. A me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing, e non ti rimane niente, ti rimane. Però dici, vabbè, c'ho una casa grossa, capito? Te la tiri un po', capito? Però alla fine non è tutto, non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco me lo compro il campo, ma faccio anche gli incidenti finti, chi se ne frega. Ma non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo, che fa 6.000 serate, certo. E i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male. Per quello che
2: gobba.
1: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
3: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, comunque il marito,
1: ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie. Posso fornire una moglie. Ma vuole darci la moglie?
3: Perché
1: praticamente potremmo fare anche il tour delle mogli, allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro. Lei urla: ma fammi scendere! No, e dopo lavi i piatti, capito? Fai la cacca e non ti fai il bidet, perché nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, e quindi fai la cacca che non ti fai il bidet, ti prego, per punizione, vabbè. Vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro? Manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori. Vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, che vuol dire?
2: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco. Punto dici
3: del chiosco dove sei andato
1: a perché non me lo ricordo, la Melonera, a Montichiari, okay. La Melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro, però buona, però è chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione finita, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo. Comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo. Se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli. Questo è vero, questo è vero. Cioè io, allora, facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no?

0: cioè nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè te li presto io i soldi per un anno, no, ma ti dà due dita negli occhi, ti dice vabbè mi dispiace, non ci puoi dare manchi i soldi indietro, ti dispiace, capito, no. Vabbè, ci hai provato, capito, ci hai provato, ritenta, sarai più fortunato, tu chiudi la partita IVA, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito, e lo Stato ritenta, sarai più fortunato, e fino a quando vai lì e ammassi tutti, quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no?
1: Vero.
0: È un po' come Dracula, no? Dracula quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi cioè, andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, e andava via così, cioè non è... sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non ecco, come fai, cioè non succhi più, cioè quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè non... Vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
1: Ma chi?
0: Non lo sapevate?
1: Ma per piacere.
0: Ma non lo sapevate?
1: Ma stai scherzando.
0: Allora, vabbè, questa è verità. Allora,
1: ma chi?
0: Dracula è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella... ci sono andato io, ma c'è. Non, ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì sotto. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo dice anche la canzone, no? Dracule mille colori.
1: Ma non è così!
0: Vabbè, andiamo avanti. No, allora, lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiacere, perché provava a succhiare, a mordere, ma non... senza denti, una tristezza incredibile. Andava dalle vecchie proprio, a mordere il collo, non usciva niente. Non... Che brutta cosa, ragazzi. Che fine, che brutta fine, che brutta fine. Quindi è sepolto a Napoli, se volete andare, c'ho anche la via io.
1: Ma quale via?
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70.

0: dice.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ci resta che ridere
2: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cos'è?
3: Il cantante.
2: Non è vero.
3: Ho avuto il cappuccino stamattina. Porca miseria, oh, ma ha smosso tutto, eh. Tutto quello che ho mangiato ieri l'ha smosso. Era appiccicato alle pareti, capito? Intestinali. Siamo tutti uguali, ragazzi.

0: arrivata, l'avevano detto che arrivava, però, dai.
1: Ma gente, perché così paurosa di acqua? Non capisco, cioè.
2: Sì, hanno paura.
1: Ma di cosa? Acqua te esci fuori, metti sapone in testa, lavi. Bello, risparmi acqua. Vai fuori con taniche, metti roba da nicata, tutta la macchina pulita, con spugna, così. Che cazzo acqua? Allora, tiratevi su a vicenda, nel senso tra familiari, tra parenti, tra amici, tra vicini di casa, insomma, no? Lo so, non siete Carlo e Camilla, no? Carlo e Camilla si tirano su a vicenda perché e si tirano su bene, no? Carlo dice a Camilla, cioè Camilla dice a Carlo, su Carlo, e lei, su Camilla, e insomma, si tirano su, insomma, è un'altra cosa, e la nuora, su Kate, capito?
2: Ma cosa?
1: Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre...
2: Chi è?
1: È forte cadavolo, è pazzo cadavolo,
2: Ma chi è?
1: Ma non lo so, è andato. Allora cadavolo, ma perché non venite a Brescia a teatro? Ma chi l'ha detto che non veniamo a Brescia? Chi l'ha detto? Verremo anche a Brescia. Adesso non si sa quando. Noi abbiamo le date di ottobre e forse quella di novembre, forse. Già quella di dicembre è saltata. Gennaio non ne parliamo proprio perché il fisco mi sta alle calcagna, ragazzi.
2: Fisco mi sta alle calcagna.
1: Mi segue. Io
2: segue.
1: Sì, c'ho l'ansia del. Mentre Achille c'ha l'ansia dell'acqua, della grandine, io c'ho l'ansia del fisco. C'ho l'ansia del fisco. Che poi lui non ha. Achille non ha la sindrome dell'acqua, cioè della grandine. Lui c'ha la sindrome della fuga. La fuga delle piastrelle. Non riesce a vedere la fuga delle piastrelle. Come vede la fuga, si spaventa, gli sta il pelo e si infratta in un boschetto, una cosa. Se nasconde sotto al letto, la mamma vieni fuori, è una fuga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più.
2: Parlavi delle date, ci hanno chiesto se fossimo a Brescia, ricordiamo le tre date di ottobre.
3: Però come parla bene, ragazzi, è molto delicato nel suo modo di parlare, ragazzi, complimenti, veramente sei veramente una persona.
2: Scusi?
3: È una persona veramente in gamba.
2: Mi scusi signore, chi è?
1: È andato. Ma purtroppo era una donna, poi ho intravista dietro, è una donna.
2: Scusa.
1: Va bene, allora, ieri sera c'era anche la, no, dobbiamo ringraziare tutti, vabbè, abbiamo nominato 3-4 persone che possiamo nominare tutti. C'era il nostro amico Daniele che vive a Ibiza, e la radio si sente pure Ibiza. Il nostro programma si sente Ibiza?
2: Non lo sappiamo.
1: Fateci sapere se anche l'Andrea Cadavolo Show è sbarcato di nuovo a Ibiza, perché per un attimo poi dopo siamo tornati, non si sa. Fateci sapere. Io me lo immagino. Poi vorrei veramente fare tanti auguri a Filippo, che l'altro ieri ha compiuto 93 anni, cioè ragazzi, che è il padre di Claudio. Mamma mia, ancora lucidissimo di testa, cioè ci ha anche riconosciuto. A Ugo gli ha detto ciao Andrea e a me mi ha detto ciao Ugo. Ci ha riconosciuto. 93 anni, rimane così, tanta roba. Porca ragazzi, miseria, c'ha anche tutti i capelli, c'è una roba pazzesca. Si è passato anche la mano sui capelli, se l'è pettinati. Il figlio è un po' invidioso, però.
2: Dai!
1: Claudio, c'ha più capelli, cioè, che ti devo dire. C'ha più capelli di te. Va bene, allora, a cadavolo con quella canotta sembravi un esponente del gay pride. Allora, questa è tutta invidia. A parte che io devo dire una cosa, che i gay si vestono meglio di noi, cioè non c'è. Cioè, senza proprio ombra di dubbio. Cioè, adesso la sensibilità, no. Tu dico, ma sono sensibili. Più. Chi te l'ha detto? Cioè, la sensibilità non fa parte di una, diciamo, di un'estrazione, cioè nel senso che uno decide, che ne so, con un uomo, con una donna, non è che dipende da quella alla sensibilità, chi ha detto, non è detto la sensibilità non c'entra niente, però se ne vestono meglio, diciamoci la verità, se ne vestono meglio di noi. Poi basta parlare di sesso ancora, questa cosa gay, non gay, fluido, non fluido, ma basta, dai ragazzi, cioè, dai. Comunque poi vorrei salutare Marco, del ristorante D'Arenato, che ha detto, si è presentato, ha detto, orca là, gli ha detto, se non mi ricordo con chi parlava, ha detto, dai, sono ancora un pischello, cioè 60 anni, guarda qua, cioè guarda che fisico. Io ho detto, sì, hai ragione, cioè un bel fisico. C'hai un po' di pancetta, Marco, adesso volevo dirtelo, però.
2: Poi davanti a te, poi.
1: No, però, devo dire che gli uomini sono più vanitosi delle donne ormai. Si mettono sti occhiali tutti, capito, dei chance flowns da 700 euro, si vestono tutti i fighetti, se la tirano, capito, cioè. vogliono dimostrare meno anni di quelli che hanno. Una volta non era così, solo le donne, no? Le donne non si chiedeva l'età, l'uomo diceva quanti anni c'hai? 80, cioè proprio te lo buttava in faccia, no? Il numero, cioè quanti anni c'hai? 70, li porto male, sì, e sono più contento, sì, sono peloso e c'ho la pancia, sì, c'ho la talascella con le cose, con le liane, guarda,
2: con le liane. Cioè,
1: una volta era così, invece adesso l'uomo se vuole tirare, se la vuole tirare, cioè, se vuole dimostrare meno anni di quelli che ha, allora te voglio togliere sto dubbio, Marco, dimostri 60 anni, proprio non come il mio amico Marcello, dimostrate, se mi vedono al tavolo sembrate due sessantenni, né di più e né di meno, cioè, stai sereno, va bene, allora
2: c'era anche Vincenzo,
1: Vincenzo in un solo clima, che ti è dimagrito, cioè
2: insieme a Michele,
1: insieme a Michele che salutiamo, insomma, una bella festa, una bella, rifacciamola Claudio, rifacciamola, insomma, tanto paghi tu, insomma, e quindi va benissimo, abbiamo dimenticato sicuramente qualcuno, però
2: Marco Piccaluga.
1: Marco Piccaluga c'era con la moglie.
2: Esatto.
1: Che fai? Che fai? È annuito due volte, è annuito.
2: No, è bellissima la moglie di Marco.
1: C'era il festaiolo che salutiamo.
2: È vero, il festaiolo.
1: Poi c'era il proprietario di tutti i terreni di Desenzano.
2: Sì, Alessandro col fratello.
1: Col fratello, cioè tutti i terreni di Desenzano sono suoi, non sapevo. Va bene, abbiamo sicuramente
2: aspetta,
1: Ottavio del Teatro Alberti.
2: Ah, Ottavio. E poi chiaramente il catering, i giardini del gusto.
1: I giardini del gusto, bravissimi. Bravissimi. Lei proprio sembrava un polpo con i mirtilli, le cose. Metteva le cose, le trattite. Che miseria, chi sei io? Octopus. Va bene, buongiorno, ben trovati. Non so se ha già smesso di piovere, mi sa. C'è un'idea, ragazzi. Preparatevi perché poi arrivano le zanzare. Arrivano le zanzare grosse come la grandine che preventivavano. Cioè, capito? Lo sono riuscito anche a dirlo, ragazzi. Sono le 7:22, non è facile.
0: Andrea.
1: Fallo tu allora.
4: Su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere.
6: Su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Pronto!
3: Pronto, buongiorno carissimi.
2: Oculomar
3: a tutti.
2: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crizio? Sì. Sì. Pronto?
3: Sono in diretta.
2: Sì, sei in diretta, sai. Lui l'ha percepito. Certo. È un paragnosta, come si dice, Crizio? Sì, sei uno che vede.
3: È chiaro e lo scuro.
2: Senti, Crizio, ti ho chiamato perché tu, la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella, bella chiassosa. E quindi dice, ma non c'è, se ma fa un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma le gira. Pioggia le gira.
3: Allora, si potrebbe fare un rito.
2: Sì.
3: Non solo per la pioggia leggera, no? Ma per la leggerezza,
2: perché l'ho appena svegliato, sì, sì, la leggerezza, sì, sì.
3: La leggerezza,
2: sì,
3: della natura.
2: Della natura. Ah, ok, la leggerezza della natura.
3: Perché noi,
2: sì,
3: noi a volte
2: la facciamo pesante,
3: le
2: no,
3: cose con, la facciamo molto
2: dura,
3: le cose arrivano, sì, l'universo ti parla.
2: Si parla, sì, sì.
3: Però delle volte ti parla troppo forte,
2: sì.
3: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva,
2: sì,
3: le emozioni, arrivano tante cose,
2: sì,
3: che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito,
2: sì,
3: della giusta misura.
2: La giusta misura.
4: Dai.
2: Si sente che lavora RTL anche?
4: Sì,
2: perché ha proprio il mood di RTL.
4: Sì,
2: non,
4: sì,
2: si è dimenticato,
4: sì,
2: il nostro mood.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Allora, sei pronto con rito? Sei pronto?
3: Sono pronto.
2: Ok.
3: No, è che sono con le mute appena alzato.
4: Con le mute?
2: Le mute, c'ha le mute, c'ha le mute, c'ha le mute. Le mute di cani.
3: Con le mute appena alzato.
2: Ok, allora fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi. Facciamo tu.
3: Il rito della leggerezza.
2: Rito della leggerezza, vai.
3: Se leggeri tutto.
4: Detto, grazie.
3: Allora, accendete.
2: Ha risposto alle tieni.
3: Innanzitutto vorrei.
2: Sì.
4: L'abbiamo perso.
2: Perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Crizio, perde il segnale, perde. Come mai perde il segnale?
3: Senti?
2: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
3: Sì.
2: Ah, ti richiamo col numero normale.
3: Va bene.
2: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
4: No, non riusciamo.
2: Vabbè, facciamo un rito veloce, un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio. Eccolo qua, il mago Crizio, eccolo qua. Vediamo, adesso squilla. Pronto?
3: Collegati.
2: Dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo, purtroppo.
3: Allora, niente.
2: Vai.
3: Accendete tre candele.
2: Sì, veloce, vai. Tre candele. Accesi.
3: Buttate un pugno di sale.
2: Vai. Trovate per strada, insomma. Vai.
3: Poi andate tutti davanti alla finestra.
2: Davanti alla finestra. Non mi buttate. Sale, sì. Vai.
3: Alzate le mani al cielo.
2: Vai.
3: E ora? Ripetete con me queste frasi magiche.
2: Vai.
3: Oculomar.
2: Comunica. Sì.
3: Tutto nel tutto e tutto nel tutto.
2: Tutto
3: fusione. Marte, Giove, Plutone.
2: Marte, Giove, Plutone. Vai. Sì.
3: Oculomar. 3 secondi di silenzio.
2: Ora
3: inizio il rito.
2: Ok, vai. Sta andando in trance. Aice.
3: Comoica. Buttate il sale adesso.
2: Via. Lanciate
3: il sale.
2: Via.
3: Fugate il male.
2: Fugate.
3: Rito.
2: Ho avuto paura.
3: È stato effettuato.
2: Sì.
3: la vostra vita ora vi cambierà da così
2: a così, perfetto, perfetto.
3: No, da così a cos'ha,
2: da così a cos'ha,
5: oggi è diverso,
3: oggi è diverso,
2: oggi è diverso,
3: oggi è diverso. Da così a cos'ha,
2: da così a cos'ha.
3: Il rito
2: è stato
3: della leggerezza,
2: della leggerezza, è stato
5: grazie
2: effettuato.
5: Rizio,
2: saremo tutti, sento, mi sento leggero, mi sento leggero,
3: leggeri tutti,
2: va bene,
3: culo bar a tutti,
2: o culo bar, ciao Rizio, ciao, grazie. Grazie. Grazie. Grazie, grazie anche per la velocità, è stato velocissimo, ragazzi, abbiamo fatto un po' di ritardo, però ragazzi è colpa di Ugo, insomma, grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà Andrea.

0: Radio 60 70 80.
1: Oh, lo sai che forse mi buttano fuori ai giornalisti?
2: Ma perché?
1: Perché, ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid.
2: Il Covid era 2021.
1: Non potevo manco dire sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi, così. Mi sono dimenticato, io ho detto.
2: Sono dimenticato.
1: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Oh. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, ma sono giornalista. Cioè. Sono a livello De Luca io, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
2: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
1: Non sarà più giornalista, quindi verrò licenziato, perché io sono assunto come giornalista qua. Sono licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono i quadri. Io non ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè, più sei importante, più il quadro è grosso.
2: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
1: Ah, il quadro. Cioè,
2: si chiama quadro.
1: Quadro, e il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, Andrea, buongiorno. Hai cambiato qualcosa al microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse. Boh, non lo so.
2: È sempre quello.
1: È sempre quella, se fa la cosa in più, c'è un problema. Cioè, mi diciamo. Allora, ma sai che. Questa è una notizia incredibile che ho perso, però. Aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare. Ma tu lo sai che quello dei. Quelli dei Tartarughe Ninja, come si chiamano?
2: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
1: Chi?
2: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
1: Aspetta, eccolo qua. Aspetta che mi stanno a chiamare, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
1: Ciao. Buongiorno, come stai?
3: Bene, grazie.
1: La pioggia che t'ha ispirato, la pioggia?
3: No, non piove.
1: Non piovi?
3: No, io sono in provincia di Mantova.
1: Ah, Mantova non piove, tutti a Mantova, ragazzi, tutti a Mantova.
3: Verso Parma.
1: Verso Parma non piove, ragazzi, tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
3: Resumo fine settembre, credo, può essere.
1: Non è che c'hai due biglietti, no. Che magari ti avanzi.
3: Non ho un pizzolo, solo quelli di Catavolo.
1: Tanta roba.
3: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
1: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per venirmi a vedere. Prenotate subito, ignoranti, che non siete
2: ignoranti, perché? Perché
3: io avevo una domanda per voi.
1: Sì.
3: Ogni tanto capita, sì, una cimice cade nel WC. Io tiro l'acqua, questa. La cimice.
1: Sì, la cimice.
3: Cade all'interno del WC.
1: Sì.
3: Io tiro l'acqua, questa gira, ma non va mai giù.
1: Non va giù. Perché pesa forse? No. C'ha le pinne? No.
3: Galleggia.
1: Galleggia? Perché galleggia?
3: Non lo so, dimmo te.
1: Ci devo pensare. Capirai, chiesto all'ignorante, hai chiesto a.
3: Tu sei filosofico.
1: Vabbè, ma adesso ci penso, va bene, adesso ci penso.
3: Va bene.
1: Ciao fratello.
3: Ciao, bello.
1: Ciao, bello.
2: Mi aspettavo una roba, una poesia, qualcosa.
1: No, ma aspettavo anche la soluzione io. Mamma mia, ragazzi, sto a sudare adesso a pensare alla cimice che va giù nel water. Mi viene l'ansia, capito? Perché guarda che essere risucchiati a un vortice non è cosa buona, Poi un vortice che te porta giù in fondo da qualche parte che non sai, lì vai, lo sai dove andrai.
2: Sì, lì,
1: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo, già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. La cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta e quindi, capito? È tipo la zattera.

0: fatica andare sotto perché zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non Canneto sull'olio, piove e non si prevede niente di buono. E vabbè, ragazzi, uscite fuori e uscite fuori, fatevi le canne. Questo è scelzione. Sto scherzando, chiaramente. Allora, cadavolo, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yasutomo. Scritto in piccolo, Yarara ha utilizzato, vabbè, insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
1: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger, un'altra
0: roba. I Power Ranger, infatti ho sbagliato,
1: era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
0: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo vegetariano, Yara ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svaligiare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato, capito? Vabbè, lo sai perché l'hanno arrestato?
1: Perché?
0: Perché invece di scappare subito lui faceva il balletto, 5 minuti di balletto. Sai che i Power Rangers facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato, chiaramente, su un piede solo, la piruetta si fa su un piede solo. Vabbè, sei un po' guaglione, però,
2: su Studio Più non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia meglio il caffè o il tè per la salute delle ossa. Allora, per moltissime donne la giornata non può iniziare senza una tazza fumante, eppure quella che sembra una semplice preferenza quotidiana potrebbe nel corso degli anni fare una differenza enorme sulla salute dello scheletro. Qual è la miglior bevanda per la salute delle ossa? Con l'arrivo della menopausa, il calo degli estrogeni espone le donne a un rischio concreto di osteoporosi, una malattia che rende le ossa fragili, porose e drammaticamente esposte a fratture difficili da rimarginare. Oggi una nuova ricerca della Flinders University in Australia suggerisce che un prezioso alleato o un potenziale nemico potrebbe nascondersi proprio nella nostra tazza preferita. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a circa 9.700 donne ultra 65 anni, monitorando le loro abitudini di consumo di tè e caffè per un periodo di circa 10 anni e misurando regolarmente la loro densità minerale ossea a livello del femore e dell'anca. I risultati hanno riservato una bellissima sorpresa per le amanti del tè. Chi consuma regolarmente questa bevanda presenta una densità ossea significativamente più alta a livello dell'anca. Il merito scientifico va alle catechine, potenti composti antiossidanti contenuti nel tè, che sembrano in grado di stimolare attivamente le cellule responsabili della costruzione e della rigenerazione del tessuto osseo, gli osteoblasti per intenderci. Questo effetto protettivo è risultato ancora più marcato ed evidente nelle donne in condizione di obesità. Anche piccoli miglioramenti nella densità ossea si traducono in un numero significativamente inferiore di fratture quando parliamo di grandi fette di popolazione, ha spiegato l'epidemiologo Mbu Liu, che è autore principale di questo studio. Se il tè riceve una promozione a pieni voti, il discorso si fa più complesso per il caffè. La ricerca ha infatti evidenziato che superare le 5 tazze di caffè al giorno è associato a una minore densità minerale ossea. La caffeina in dosi massicce infatti interferisce negativamente con l'assorbimento del calcio, minerale pilastro dello scheletro. Il rischio di indebolimento osseo, in particolare nella delicata zona del collo del femore, si impenna per le donne che consumano caffè e che hanno avuto nell'arco della vita un consumo di alcol medio-alto. La combinazione di queste due sostanze sembra amplificare l'effetto dannoso sulle ossa. I ricercatori sottolineano quindi che lo studio non deve spingere a drastici estremismi, non serve bandire il caffè o iniziare a bere litri di tè contro voglia. La parola chiave, come sempre nella salute a tavola, è moderazione. Se il calcio e la vitamina D restano i guardiani indiscussi della salute scheletrica, arricchire la giornata con una tazza di tè può essere un gesto d'amore semplice, economico e piacevole per proteggere il proprio futuro motorio. Se siete curiosi, si possono leggere i risultati di questo studio sulla rivista scientifica Nutrients. Vi ricordo che comunque sono 5 tazzine di caffè al giorno quelle che potrebbero interferire, quindi bevetelo serenamente il caffè. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. C'è una roba e chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti, perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non,
3: mamma mia, ti prego,
2: però,
3: ti prego,
2: però
3: l'hai detta,
2: l'ho detta, tra l'altro non è manco mia, cioè non è bella, non
3: meno male.
2: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora, sì, allora, ci avete un po', anche meno, anche meno. Ugo, anche meno. Allora, c'è ancora posto per. Allora, ragazzi, ma certo che c'è posto. Non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti. Cioè, ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni. Quindi. Anche se non venite, prenotate il biglietto.
3: Esatto, tanto non è rimborsato.
2: Non è rimborsato. Una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate incassare.
3: Quanta verità!
2: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è. Il gamberone non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura, insomma, di essere. Magari al cervello, lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle. Cioè, c'è una parte. C'è la parte dura e poi c'è la parte quella. Esatto, come si chiama? La sinusoide. Lì,
3: la fontanella.
2: La fontanella, lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi magari un pezzo grande glielo prende. Allora facciamo basta ridere, che poi sembriamo anche bravi. Allora, ricordiamo
3: ragazzi che il 10 di ottobre.
2: Lo puoi fare in maniera simpatica.
3: Che sto facendo?
2: No, senza fare il vocalist, per favore.
3: Sto facendo.
2: E dai. Allora, il 10 ottobre c'è gente che scrive: ma a Monza non venite? Vengo pure a Monza, vengo ovunque, andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre. Perché poi dopo scatta l'anno
3: fiscale.
2: E poi scatta lì la che devo dall'anticipo. Non ce l'ho.
3: Allora, intanto, ragazzi, godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre, ragazzi. Allora, 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova.
2: Sì.
3: Il 16 di ottobre, per gli amici del Trentino, siamo a Rovereto.
2: Sì.
3: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria Marina per gli amici di Rimini. Allora, a Bellaria è un tipo di spettacolo, invece a Guidizzolo e a Rovereto
2: sono altri due. Allora, non c'è una copia dello spettacolo,
3: uguale, nessuno è uguale,
2: ma è quello dell'anno scorso. No, non c'entra niente, non...
3: infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
2: cerchiamo di che non possiamo spiegare lo spettacolo, se no uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
3: Allora,
2: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro. Che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice: si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, creativo.
3: Allora,
2: andiamo avanti.
3: Per avere info e soprattutto prenotare, fate, sì, ragazzi, portatevi già avanti.
2: Sì.
3: 389, sì, 83 34 825.
2: Sì.
3: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
2: sì,
3: sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
2: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera, diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30, 11:15.
3: Quindi
2: basta, non, però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
3: Dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
2: Certo. Tutto qua. Non
3: ripeto il numero, Andrea, perché
2: no,
3: magari.
2: Anche no.
3: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
2: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, prenotate. A dopo!
4: Andrea
3: Catavolo
4: Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Quando venite a Porto Sant'Elpidio, mai penso quest'anno, quest'anno non scendiamo giù oltre Cesena, oltre Rimini, oltre Bellare, non veniamo giù, forse a Pesaro, ma vedremo, insomma, quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei, allora, mi hanno detto Catavolo, per favore, puoi chiamare Crizio perché la pioggia, adesso vediamo se c'è, se è a disposizione, perché non sempre
3: è un po' che non lo sentiamo.
2: Quindi, perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Fa gli interventi.
4: Anche lì.
2: Quindi ci ha tagliato proprio, cioè non.
3: No, forse è proprio.
2: No, dorme. Aspetta, provo WhatsApp, che prima mi ha scritto, io l'altro giorno mi ha scritto. Vediamo. Su WhatsApp suona. Però non hai detto che prendo. Non so se sta WhatsApp, se suona.
3: Leggi, se sì, c'è, sta squillando.
2: Chiamata in corso.
3: No, allora non è attivo. Perché deve essere scritto, sta squillando.
2: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Sì, bravo Arcano. Pronto?
3: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
2: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa o certo, è falsa.
3: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
2: Provo a chiamare te.
3: Ti uscirà, sta squillando.
2: Vediamo, aspetta, aspetta.
3: Così ti accorgi se uno è attivo su
2: Cicciolina,
3: WhatsApp.
2: Cicciolina, uguale, posso chiamare Cicciolina?
3: Io ce l'ho il numero.
2: Basta. Ugo.
3: WhatsApp.
2: Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'hai ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire squilla.
3: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
2: Chiamata in corso invece no. Non è
3: contattabile su WhatsApp per il momento.
2: È saltata la corrente a casa mia. Vabbè, fa niente. Tanto c'è il cane che la tira su. Cioè,
3: ma come fa?
2: Il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo. C'è una madossa cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wang Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wang Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi. Perché i primi cinesi quando
3: arrivano. Non
2: vado avanti perché. No, se no mi viene l'infarto di Vendavugo. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi? Non erano credibili. Cioè, il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavano per dire, ma che cazzo stai? Cioè, che stai a fare? Ha preso un negozio, ma chi c'entra qua? Non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi andiamo. Cioè non. Se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, l'abbiamo cazzeggiato, l'abbiamo preso in giro, questi piano piano sono arrivati, capito? E ci hanno inglobato. Vabbè, comunque, questo cinese Van Ku decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47 li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo se strusciava per.
3: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che.
2: Dietro? Che spingeva la sedia tutta insieme, tutta. Perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere.
3: Una decina e passa.
2: E passa. A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque. Li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, praticamente questa nuvola di fuoco doveva di fumo doveva, e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito.
3: Papà.
2: E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi. Con 47, quindi provate con 48.
3: Ma perché? Perché
2: 47 non funziona, non. Vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
5: Andrea
3: Catavolo
5: show.
2: Quelli che hanno strusciato la sedia con lui legato sopra. Si è pure fatto legare, pensa che. Mamma. La battuta di Davide Turchi, eh?
3: Ma chi è?
2: Lo salutiamo.
3: Chi
2: ciao
3: è?
2: Turchi!
3: Ma chi è sta gente?
2: Ma io brava, gente brava, però,
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il 1968 è un bel salto indietro nel tempo, eh? Caspita! Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti come sempre a parlare di Hit Parade. Dicevo 1968, due esempi italiani, stiamo a casa nostra, due artisti diversissimi, uno è Fausto Leali e l'altro è Maurizio. Passiamo subito all'ascolto del secondo grande successo di Fausto Leali, che si chiama Angeli Negri, poi ci risentiamo.
3: C'era una volta

Una voce particolare, direi unica nel panorama italiano, al punto da definirlo il negro bianco, un titolo anche di un suo disco. Dopo il successo di A Chi, bissava con questa canzone Angeli Negri, che poi era una cover di un pezzo, pensate, del 1948, che si intitolava Angelitos Negros di Pedro Infante. Vabbè, questo così per la cronaca, per darvi qualche spunto, una cover. Dopo Fausto Leali abbiamo invece un artista puro, un artista, un autore, un compositore, un attore, insomma, negli anni 60 aveva fondato il suo gruppo che si chiamava New Dada, un gruppo beat, e poi aveva cominciato la sua carriera da solista, e nel 1968 raggiunge il successo con una canzone che ancora oggi ricordiamo molto volentieri. 5 minuti e

0: Saluti amici della Sicilia che ci ascoltano sempre in modo assiduo, e c'è un nostro amico di Ragusa che ci richiede questa canzone di Ale Ingrosso, More Than.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il

diciottenne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80. Vai, studio più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Seconda parte di Studio Più For You, sono Claudio Tozzo e allora siete pronti ad ascoltare la prossima? È una canzone che tutti ricorderanno senz'altro. Si tratta di Buckingham Symphony, andiamo negli anni 90, ma Gianluca Motta l'ha appena rielaborata.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Cali Nifta è una canzone che ci ha riportato le sonorità del Salento, perché logicamente si ispira ad una canzone della pizzica salentina famosissima. Cali Nifta, Danilo Seglì, Santoro e Bovino. Adesso non poteva mancare nel nostro momento anche una canzone come questa. Gigi D'Agostino, protagonista, anche se l'ascoltiamo nella versione di Zecca Torres, la musica.

0: Stiamo per il nostro appuntamento, mancano due canzoni, non riusciremo senz'altro ad accontentare tutti. Questa è Tell Me Why, non è la versione originale, ma naturalmente è il brano dei Smooth che poi è appena stato rifatto dai Medusa. Ma vi faccio risentire questa, che comunque ci ha fatto ballare.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamane il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamane il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo, fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
1: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si chiude qui il nostro appuntamento di oggi con Studio Più For You. Sono Claudio Tozzo, naturalmente in sostituzione di Frankie Gada che è in ferie. Prossima settimana Stargate andrà in onda da Sanremo, ve lo dico già, e sarà in onda dalle 17 alle 20, quindi 3 ore in diretta dal Palafiori. Ma a Stargate sto per cedere la linea, Giampiero XP da Napoli fra qualche istante. Io vi saluto, vi lascio con Christian Marchi, Forever Young. Questa è l'ultima di oggi. Ciao da qui.
0: C'era una volta Hit Parade. Enjoy this trip.

Due successi belli importanti, quelli che abbiamo oggi in classifica. Siamo sulla fine degli anni Ottanta, prendono il sopravvento i DJ, si affiancano ai musicisti, manipolano, campionano, quindi molta elettronica, si generano nuovi fenomeni musicali. Uno di questi è il progetto di Mike Moore, S-Express, e la sua team from S-Express veramente fu una stagione da record. Va bene, dopo Mike Moore e i suoi S-Express, in classifica in Italia in quel momento c'era un altro bel personaggetto, ne parliamo tra qualche istante, ve lo faccio ascoltare. Nick Kamen, sentite anche Madonna in sottofondo.

0: era già bello famoso nel 1988 quando arrivò in classifica con questa canzone, aveva già pubblicato il suo album Nick Cave l'anno precedente e poi fu notato da Patrick Leonard, che era un produttore che si occupava anche di Madonna a quel tempo. Partecipò alla realizzazione di questo album anche la stessa artista americana che avete sentito nei cori. Tell Me, classifica italiana del 1988, chiude l'appuntamento con la Hit Parade. Io vi ringrazio dell'ascolto e dell'attenzione che avete dato fino ad ora, vi lascio nelle mani sapienti della regia e vi rinnovo al prossimo blocco in cui rientreremo nel 1969. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche e nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamane il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamane il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
1: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Sessanta, settanta, ottanta. Vai, Studio Più, The Radio.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamane il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Dagestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamane il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
1: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: play on the scene.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Fronte perturbato in transito sull'Italia con effetti principalmente al centro e al nord. Nel corso del pomeriggio piogge temporali interesseranno in maniera

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il presidente Trump ha promesso ad ogni americano di dare $5,000 come una specie di dividendo per l'attività di governo.
3: Ovviamente gli viene subito alla mente il famoso sindaco di Napoli, Achille Lauro, che appunto ha inaugurato di fatto il voto di scambio regalando pacchi di pasta in cambio dei voti. Però diciamo, visto che la cosa avviene dal presidente americano, quindi dal presidente della nazione più forte del mondo, va ovviamente presa sul serio, e se si prende sul serio gli economisti hanno già fatto un po' di conti e fanno capire come una mossa del genere sarebbe totalmente controproducente, perché calcolando appunto $5,000 per i 270 milioni di contribuenti americani, ebbene ci vorrebbero $1,300 miliardi che dovrebbero essere finanziati ovviamente col debito, e il debito americano schizzerebbe a livelli abbastanza alti, già adesso sta a $40,000 miliardi, insomma una cifra veramente inimmaginabile, tant'è che l'America già adesso sta avendo dei problemi a finanziarsi sul mercato, perché i rendimenti dei titoli di Stato sono, i titoli di Stato americani sono ai livelli più alti degli ultimi anni, e una mossa del genere poi fra l'altro porterebbe non solamente i conti pubblici sull'orlo della bancarotta, ma poi sarebbe efficace fino a un certo punto, perché aumenterebbe ancora di più un'inflazione che già sta più o meno sui livelli del 3-4%.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio. L'appuntamento torna domani.
4: La BCE ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,50%. Una decisione attesa alla luce di un'inflazione che nell'eurozona è salita al 3%. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, e c'è anche una vittima, una 83enne morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine, inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, 15enne all'epoca dei fatti, aveva spinto Aurora dal balcone. Per mesi aveva sostenuto che la ragazza si fosse tolta la vita, poi durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Gravissimo incidente stradale stamane sulla statale Ionica, un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 anni sono morti e la madre è in rianimazione per uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. È tutto da Nicola De Muro.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60, 70, 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con due sconfitte su due incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
3: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
2: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici, Gasperini e Fabregas.
4: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
5: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Amici di Radio 607080, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
3: L'economia.
2: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, è ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo, via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi, lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
4: Calcio, serata di Champions League per Roma e Como, giallorossi a Istanbul con il Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento alle 21 per il debuttante Como che ospita il Lipsia. Le altre gare di oggi alle 18.45 PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco, Bodo Glimt, Manchester United, Saban Baku e Slavia Praga, Lens. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il presidente della Repubblica Mattarella. Nello scenario di piazza Plebiscito gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi resta focalizzato sul campo Capitan Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico. C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
4: Weekend di Formula 1 reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria di Kimi Antonelli. Il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Il 1968 è un bel salto indietro nel tempo, eh? Caspita! Radio 60, 70, 80, Bruno Righetti come sempre a parlare di Hit Parade. Dicevo 1968, due esempi italiani, stiamo a casa nostra, due artisti diversissimi, uno è Fausto Leali e l'altro è Maurizio. Passiamo subito all'ascolto del secondo grande successo di Fausto Leali, che si chiama Angeli Negri, poi ci risentiamo.
2: C'era una volta

Una voce particolare, direi unica nel panorama italiano, al punto da definirlo il negro bianco, un titolo anche di un suo disco. Dopo il successo di A Chi, bissava con questa canzone Angeli Negri, che poi era una cover di un pezzo, pensate, del 1948, che si intitolava Angelitos Negros di Pedro Infante. Vabbè, questo è così per la cronaca, per darvi qualche spunto, una cover. Dopo Fausto Leali abbiamo invece un artista puro, un artista, un autore, un compositore, un attore, insomma, negli anni 60 aveva fondato il suo gruppo che si chiamava New Dada, un gruppo beat, e poi aveva cominciato la sua carriera da solista e nel 1968 raggiunge il successo con una canzone che ancora oggi ricordiamo molto volentieri. 5 minuti e poi, Maurizio.

0: Gli amici della Sicilia che ci ascoltano sempre in modo assiduo, e c'è un nostro amico di Ragusa che ci richiede questa canzone di Al Engrosso, Mood Dead.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Che ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Seconda parte di Studio Più For You, sono Claudio Tozzo e allora siete pronti ad ascoltare la prossima? È una canzone che tutti ricorderanno senza. Si tratta di Buckaroo Symphony, andiamo negli anni 90, ma Gianluca Motta l'ha appena rielaborata.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

Cali Nifta è una canzone che ci ha riportato le sonorità del Salento, perché logicamente si ispira ad una canzone della pizzica salentina famosissima. Cali Nifta, Danilo Seglì, Santoro e Bovino. Adesso non poteva mancare nel nostro momento anche una canzone come questa. Gigi D'Agostino, protagonista, anche se l'ascoltiamo nella versione di Zecca Torres, l'amore.

0: stiamo per il nostro appuntamento, mancano due canzoni, non riusciremo senz'altro ad accontentare tutti. Questa è Tell Me Why, non è la versione originale, ma naturalmente è il brano dei Small che poi è appena stato rifatto dai Medusa. Ma vi faccio risentire questa che comunque ci ha fatto ballare.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si chiude qui il nostro appuntamento di oggi con Studio Più For You. Sono Claudio Tozzo, naturalmente in sostituzione di Frankie Gada che è in ferie. Prossima settimana Stargate andrà in onda da Sanremo, ve lo dico già, e sarà in onda dalle 17 alle 20, quindi 3 ore in diretta dal Palafiori. Ma a Stargate sto per cedere la linea, Giampiero XP da Napoli fra qualche istante. Io vi saluto, vi lascio con Christian Marchi, Forever Young. Questa è l'ultima di oggi. Ciao da qui.
0: C'era una volta Hit Parade.
2: Enjoy this trip.

Due successi belli importanti, quelli che abbiamo oggi in classifica. Siamo sulla fine degli anni Ottanta, prendono il sopravvento i DJ, si affiancano ai musicisti, manipolano, campionano, quindi molta elettronica, si generano nuovi fenomeni musicali. Uno di questi era il progetto di Mike Moore, S-Express, e la sua Team from S-Express veramente fu una stagione da record. Va bene, dopo Mike Moore e i suoi S-Express, in classifica in Italia in quel momento c'era un altro bel personaggetto, ne parliamo tra qualche istante, ve lo faccio ascoltare. Nick Kamen, sentite anche Madonna in sottofondo.

0: momento.
1: Nick Cayman era già bello famoso nel 1988 quando arrivò in classifica con questa canzone, aveva già pubblicato il suo album Nick Cayman l'anno precedente e poi fu notato da Patrick Leonard, che era un produttore che si occupava anche di Madonna a quel tempo. E partecipò alla realizzazione di questo album anche la stessa artista americana che avete sentito nei cori. Tell Me, classifica italiana del 1988, chiude l'appuntamento con la Hit Parade. Io vi ringrazio dell'ascolto e dell'attenzione che avete dato fino ad ora, vi lascio nelle mani sapienti della regia e vi rinnovo al prossimo blocco in cui rientreremo nel 1969. Da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
2: L'economia.
1: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, è ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo, via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi, lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86%.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che